Dicio salgo già vercei, palai, palai, palai, vedi le paramice, hanno scelto si maiei, di cabrigan di mesa iec. Mangel tu, batasciale mangel tu.